che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole.

per amore tu resti qui e parlami se vuoi del sole che non c'è e guardami negli occhi non dire niente partiremo insieme in un'altra città